per un barbiere di qualità tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi.